in mezzo a tanti re di carta pesta, e la perde la testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere, rompere.

principe di Bouillon e l'abate di Jassé. Che fortuna con lui il mecenato.

0: mattino. Il ninno della moglie, che odore, odore di palcoscenico,
1: e le grazie e il respiro.

0: il farmacista?
1: E poi?
0: È morto.
1: Poi?
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne? Ecco.

0: e del ministro e del conte di Sassonio.
1: Ho tentato, promette e non mantiene.
0: Conosce, lo vorrai.
1: Perché?
0: Senza tradermi, pietà, non pensa a te.
1: Grazie, è un uomo pericoloso.

0: cinque vate.
1: Corpus de Ricci.
0: Come?
1: Penelope. Accento Luigi.
0: Caro, la cerre molle.
1: Bello, son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Lecci. Ma fusca gli occhi, lo stegno.
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, vede e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.
1: Il

0: Terzo palchetto a destra. Diavolo, quale sospetto?
1: Conosci il complice?
0: Forse. Maurizio!
1: Il conte!
0: Entrare lo vi.

organizzativa. L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni costo. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento con...

0: eccolo finalmente. Ma guarda il dinar, la principessa avrà che fare. Aspetterò l'uscita da Adriana. Sarete il foglio per Rossana, alzati ma glielo darò. Eppure una parola io ce ne metterò, una spuzia e guerra.
1: Ecco, credo di più. Ave la figlia, scolati, meglio se stessi in zitta. Cantar ti piace,

0: sul fatto
1: il flagrante
0: voi signori
1: che passa fuori è una ceria
0: che ti ho fatto
1: io l'ho vista
0: mistero
1: la dama
0: bella bella.

0: fini vostri.
1: Un duello
0: a quest'ora.
1: Rider noi vogliamo.
0: Ridereste di me.
1: Reditor mio, voi siete.
2: Debitor vostro.
1: La Duclo,
2: capriccio antico,
0: ecco lei,
1: feroce stanco, voi l'amate, ed io m'affranco.
2: Servigio lieve, amico.

0: che l'essenziale.
1: La cena corro a disporla.
0: Ed io meglio sul lietro scena, volto la piavo in trappola, e nel

0: Ebbene.
1: Che granchio e bel qui pro quo. Non era di più.
2: E dunque sarà.
1: Silenzio. Segreto di Stato.
0: Faceto!
3: Peste!
1: No! Tenebre peste! Le mani già lungo e un ago mi pongo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colei che cercate non sono. Se tosto fuggite,

0: Lo vedete? Ah, oh, e sospiro
1: troppo
0: crudele.
1: Abbate!
0: Dite che il Dio nasce.

0: grande turno, con legno segreto,
1: la parola sempre al centro.
2: Ma quali sono le prove?

Virgilio, Languir. Credi tu che curante di te se lo fa? Di svelargli non osi l'orrendo mio trono.

Non sarebbe attrice se non dormisse quando il mondo è desto. Ma se si sveglia, ditele che io resto ad aspettarla.

0: Ma so d'impresa, la vostra festa
1: e la nostra
0: alla mia testa.
1: Questi fratelli
0: fanno la prova, dateci qua.
1: Grazie, fratelli. E poi il maestro,
0: io fui più destro.